0: alla Zubai. Qual c'è fono, oh ma Gesù c'è qua, Gesù c'è qua. Ieri è la fono, e
1: razzi. Usa un'altra fono, e razzi. Usa un'altra fono, e razzi.

different nyansa kwakwa ono no po nyansa mesa di ya semisa this year for a thief for a new ono no di nansa abe po di extend you